Susanne, lecker bist. Ja. Io ho carton d'albo vecchio, attacchi porcellana. Sono